0: un album poétique et musical sorti en 1977, version italienne de Je te donne, sorti un an plus tôt.
1: Questa parola.
0: Soyez les bienvenus.
1: Che ride in faccia alla miseria. Che ride anche quando è seria. Che ti va bene se la canti. Che colla in te quando ti incanti. Questa parola. Che fa virtuose le sconcezze.

questa parola che popola la solitudine, che muore in riva all'abitudine e che si fa prima di dirla, che si dice se non c'è niente da dirmi. Questa parola che rende gli uomini